0: Money.
1: Team Absolute.
2: Ho ho ho, Merry Christmas. Ho ho ho, Melistus. Ho ho ho, Merry Christmas.